sentia si l'amore, la sentia so crevore, la zoncia comme sore. C'è la pozzati la tua.